cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse tutto. Cerca una

te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo

non dire niente è un leggero dolore che però io non so sopportare.